0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Time, time, a go go time. Everybody time, a go go time. Go time.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 2:57.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

questa faccia da straniero. Sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 3 e 31 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 4 e 15 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

se un giorno resterai senza di me, allora

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

È stata buio e luna piena, ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi nella schiena, un cortile casa mia, io con tanta frenesia.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 6:26.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 7:09.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Sono le 7 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sempre più tua, sempre più super.
5: Sono le 8 e 31 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 9:04.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: È Radio Super!
5: La tua Radio Super!

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 9 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
5: Le 10 e 2 minuti.

0: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana, Radio Super con voi e Pierangelo Pini rigorosamente in diretta, canale 788 del vostro televisore, dalla radio in DAB e da tutte le piattaforme in internet, prontissimi per vivere insieme questa mattinata 10 di agosto. San Lorenzo, auguri a tutti coloro che si chiamano Lorenzo, patrono di Verola Nuova, perciò festa patronale a Verola Nuova, e noi vi stiamo trasmettendo da Cadignano di Verola Nuova in provincia di Brescia, dal nostro studio 2, prontissimi dunque per stare insieme sino alle ore 12 circa, perciò dai che siamo pronti per goderci questa mattinata. Come va? Tutto bene da voi? L'estate continua, siamo già al 10 di agosto, forza e coraggio, questa è la settimana importante, perché è la settimana di Ferragosto, mamma mia, siete tutti o tutte in vacanza? Dai, fatecelo sapere, vi do subito le coordinate, 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, pronto?
1: Buongiorno, sono Carlo da Viedana.
0: Carletto, buongiorno. Ciao caro.
1: Prima il dovere, poi il piacere. Fuori al suo figlio.
0: Auguri, certo, grazie a Lorenzo, al nostro Lorenzo, certo.
1: Ecco.
0: Certo,
1: tutti,
0: grazie.
1: E un saluto a tutti gli ascoltatori. E se possibile,
0: sì,
1: si può sentire l'Ave Maria di Bocelli, Andrea Bocelli.
0: Va bene, la cerchiamo, Carlo, te la mettiamo senz'altro, va bene?
1: Va bene.
0: Ciao Carlo, grazie.
1: Anche
0: a nome di Lorenzo, in gamba tu, mi raccomando, sempre carico. Ciao Carlo, va grazie,
1: bene, sì.
0: Un
1: ciao.
0: Abbraccio. Ciao. Grazie al nostro Carlo da Viadana, dicevo 351. 40 41 42 3 per entrare in sintonia con noi in questa nostra mattinata qui alla radio, rigorosamente in diretta, ripeto, questa è Radio Super sul canale 788 del vostro televisore, perciò vi invito a interagire con noi in questa mattinata, forza e coraggio, non abbiate paura, è lunedì, cosa fate di bello questa settimana, come avete programmato, come state programmando questa settimana, è una settimana un po' in particolare, l'ho detto, no? Quella di Ferragosto, perciò insomma una settimana magari assolutamente di relax, di riposo. Perciò insomma dai, io vi aspetto e tutti e tutte, spero siate lì che ci state ascoltando, non è un orario mio solito, magari non siete abituati a quest'ora ad ascoltarci perché insomma a quest'ora c'è la musica, invece questa mattina, oggi in particolare ci sono io, ci sarò questa mattina, ci sarò ancora poi venerdì, ci fermiamo Ferragosto e poi torniamo sabato e domenica prossima, perciò vi ricordo i miei appuntamenti qui alla radio questa mattina fino alle ore 12, poi torno venerdì ancora a partire dalle ore 10 e poi ritorno domenica dalle 10 alle 12. Domani invece sarò in onda sul canale 96 di Super TV a partire dalle ore 8 sino alle ore 10 e poi man mano, se è un divenire, vi diremo gli altri orari di questa settimana in mia compagnia. Perciò la mattinata è così, noi siamo insieme, mi piace così l'idea di sentirvi, magari facciamo quattro chiacchiere, chiacchieriamo un po' di più visto che è lunedì mattina, magari non so come va da voi, siete andati al mercato perché c'è il mercato, ieri siete andati in giro, qualche sagra, qualche festa particolare, oggi è San Lorenzo, perciò auguri al nostro Lorenzo e a tutti Lorenzo all'ascolto, voglio dire dai non abbiate paura a chiamarci, 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, il numero che vedete scritto bene in grande sul vostro teleschermo sul canale 788. Intanto arriva il carnevale di Venezia.

0: Carnevale di Venezia. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno Pierangelo. Oh,
0: buongiorno cara, buongiorno Rita.
1: Buongiorno anche a Lisa e auguri al, nostro,
0: al
1: festeggiato.
0: Al nostro Lorenzo che oggi è il suo onomastico.
1: Lorenzo, sì, sì, bello, sì, bello, bello.
0: Oggi è San Lorenzo, come va? Tutto bene lì?
1: Sì, bene. A parte il caldo, vorrei dire che
0: caldo,
1: va bene, dai, diciamo
0: non,
1: così.
0: Il caldo non molla quest'anno.
1: Però devo dirti, nonostante il caldo di ieri, perché ieri proprio è stato caldo,
0: sì,
1: su al castello c'era tanta di quella gente, una cosa impressionante.
0: C'era la festa, no? C'è queste
1: sì,
0: vostre feste.
1: C'erano i giochi dei ragazzi, certo, insomma certo, tutte queste cose qua, però c'era tantissima gente, a parte gente del territorio della valle, ma anche gente straniera.
0: Anche turisti, perciò insomma vuol
1: sì,
0: dire che
1: veramente è stato bello vedere quella parte, partecipando così, è una cosa bella vedere la gente che ci tiene ancora a queste cose qua.
0: Bello, dai, bello. Le tradizioni vanno sempre mantenute e soprattutto tramandate. È importante
1: sì,
0: questo. Bene, Rita, grazie di cuore che ci
1: vi
0: stai ascoltando.
1: Vi auguro una buona giornata. Adesso io ti ascolto sul telefonino.
0: Brava, brava. Tu sei tecnologica, eh. Tu sei super, sei super tecnologica, Rita.
1: Grazie,
0: che brava,
1: grazie,
0: che brava. Ok,
1: ciao.
0: Ciao Rita, a domani,
1: buon
0: grazie.
1: Buon proseguimento,
0: anche a te.
1: Ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: buona giornata,
1: ciao.
0: Grazie alla nostra Rita da Breno, dalla Valle Camonica. Dunque, 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci nel corso di questa mattinata. E non siete abituati o abituate a sentirmi a quest'ora, lunedì, ma siamo nello spazio così del mese di agosto, dove i nostri palinsesti hanno senz'altro subito delle variazioni, tutto per garantirvi sempre la continuità delle dirette, la continuità della compagnia della radio, della televisione. Perciò mi raccomando, non lasciateci da soli, 351 40 41 42 3. Ricordo rigorosamente in diretta, ancora buongiorno, lunedì 10.

Capite che ci tengo le vostre telefonate, perché quando ci siete voi il programma prende un'altra piega, è tutta un'altra cosa, sentirvi così chiacchierare insieme. Dai, raccontateci un po' come stanno andando le vostre vacanze, se siete in vacanze, come state programmando il Ferragosto, cosa si fa di bello, se c'è qualche tradizione magari particolare da voi a Ferragosto. Intanto arriva un bellissimo brano dolce del Mulino del Po dal titolo Carezze, eccolo qui che arriva.

0: Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Sono pronta anch'io. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Tutto bene, ragazzi?
0: Noi tutto bene. Tu lì, tutto a posto?
1: Sì, grazie.
0: La, no- la nostra Agnese, è vero? Non ho sbagliato, ti ho riconosciuta.
1: Sì, sono io.
0: Dimmi,
1: esatto.
0: Dimmi, cara, sì, dimmi. Dana. Buongiorno, Agnese, tutto bene?
1: Buongiorno a voi. Sì, sì, tutto bene. Quando va bene agli altri va bene anche a me.
0: Bene, bene, siamo contenti, siamo contenti.
1: Perché io dico sempre,
0: sì,
1: dei figli, dei soldi a tutti, del male a nessuno.
0: Brava, brava, che bella questa, che bella è questa tua frase che hai detto, bella veramente, complimenti.
1: Beh, no, non complimenti, sono così io.
0: Brava, sei giusta, va bene così, sei una persona a posto, direi. Sei una persona a posto, direi così,
1: Beh, se per quello è con Carla, una vita che ci conosciamo fin da bambini.
0: Certo, certo.
1: Perciò
0: via.
1: Andiamo indietro.
0: Bene, dimmi.
1: Ascolti,
0: dimmi, cara.
1: Mi piacerebbe sentire.
0: Sì.
1: Se si può,
0: Sì.
1: Sempre se si può. Uomini, bambini.
0: Va bene, nel corso della seconda, sì, della seconda ora ti accontentiamo, va bene?
1: D'accordo, grazie.
0: Ciao Agnese, grazie, un abbraccio. Ciao carissima.
1: Un abbraccio, un bacione forte forte anche a
0: ciao,
1: voi.
0: Ciao cara, grazie alla nostra Agnese. E continuiamo con il brano che stavamo ascoltando dal Mulino del Po, dal titolo Carezze, che torna a cantare per noi.

La voce del Mulino del Po con questo brano dal titolo Carezze. Continuiamo insieme in questa nostra mattinata, ricordo, sino alle ore 12. Poi vi ricordo che Giorgio Conti in queste settimane non ci sarà, ritornerà a settembre, ma vi ricordo che in contemporanea col canale 96 qui sul 788 sarà in onda il ritorna Franco Bertolani a partire dalle ore 12 alle ore 14, perciò oltre che sul canale 96 ascolterete anche l'amico Franco Bertolani è sul canale 788 della radio. Forza e coraggio, amici e amiche, in questa mattinata insieme con Pierangelo sino alle ore 12. La musica, adesso un'oretta di ballo liscio, perché a me piace farvi ballare poi dalle

11 alle 12 noi vi racconteremo, vi regaleremo tante belle canzoni, ma voi potete intervenire, potete interagire con noi e aiutarci anche a completare il palinsesto musicale. Noi nel limite del possibile cercheremo sempre di accontentarvi. Vi do il numero di telefono e lo vedete scritto in sovraimpressione, però insomma magari c'è qualcuno che è distratto e dice: ma come si fa per chiamare questi amici? 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3. Intanto arriva Raul Casadei, questa qui è una canzone che si sposa perfettamente, Amico Sole.

Amico Sole, la voce dell'orchestra Casa Dei. Le 10 e 22 minuti, ancora buongiorno, rigorosamente in diretta qui sulla radio, Radio Super, canale 788 del vostro televisore, ma naturalmente un saluto anche a coloro che ci stanno ascoltando magari dall'automobile, stanno partendo per le vacanze, ci stanno ascoltando dal canale 7C del Radio DAB, o un saluto a coloro che ci ascoltano col telefonino, come sta facendo la nostra amica Rita, sul sito ufficiale Brescia Sat o su tutte le piattaforme disponibili per ascoltare la radio in streaming, questo è il termine giusto, la radio via internet. Allora, voi naturalmente potete intervenire, chiamarci quando volete, e noi siamo qui con voi e per voi. Vi ripeto ancora il numero di telefono, un orario un po' insolito, lo so, perché il lunedì mattina a quest'ora di solito non siamo in onda alla radio, però insomma nel mese di agosto lo sapete che ci sono delle variazioni nel palinsesto. 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, per intervenire, per stare con noi, per raccontarci un po' come state trascorrendo questa mattinata. Intanto arriva Omar Codazzi con questo brano dal titolo Una Catena. Buongiorno, forza e coraggio, aspetto le vostre telefonate.

una catena, la voce di Omar Codazzi, che naturalmente salutiamo con affetto, tutta la famiglia Codazzi, anche la Lori, insomma tutti, perché sono veramente degli amici di famiglia qui di Radio Super e di Super TV. Continuiamo insieme questa mattinata. Arriva questo brano da Rossella Ferrari e i Casanova, Sei la fine del mondo. 351 40 41 42 3 per chiamarci, per intervenire in diretta con noi in questo lunedì 10 di agosto.

0: Radio Super pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

che bella questa mazzurchina da Andrea Scala. Allora, le 10 e 34 minuti, ancora buona mattinata insieme qui in diretta alla radio. Lo ricordo, magari a beneficio di coloro si fossero sintonizzati in questo istante, in compagnia di Pierangelo, super mattina in questo lunedì 10 di agosto. Vi ricordo poi domani mi troverete in onda sul canale 96 di Super TV a partire dalle ore 8 sino alle ore 10. E mi raccomando, questa settimana i palinsesti sono ancora naturalmente nella versione estiva, e poi ritornerò anche martedì, cioè mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12 sempre sul 96, mentre poi ci sentiremo alla radio venerdì dalle 10 alle 12. Insomma, questa è la mia programmazione di questo mese di agosto, ma intanto vi ricordo ancora il numero di telefono per così sentirvi. Ci fa piacere naturalmente sentire le vostre voci, la vostra compagnia, al 351 40 41 42 3. Arriva questo bel brano dal titolo Aspettami lì, la voce è quella di Federica Cocco.

voce di Federica Cocco con Aspettami lì. Buongiorno, buon lunedì, dai dai che siamo nella settimana di Ferragosto, è la settimana per eccellenza delle vacanze, dai, forza e coraggio, se volete continuare a chiamarci 351 40 41 42 3. Arriva Pietro Galassi con queste Lacrime d'argento.

sax di Pietro Galassi con Lacrime d'Argento. Allora, alle 10.43 vi sento spenti questa mattina. Lo so che è un orario insolito perché non siete abituati a lunedì mattina in mia compagnia, però lo ripeto, questa è la programmazione un po' particolare del mese di agosto e questa mattina così io vi tengo compagnia qui in diretta alla radio. Allora, vi do il numero di telefono se volete chiamarmi per interagire con noi, per aiutarci nel palinsesto musicale. Ricordo, sino alle ore 12 sarete in mia compagnia qui in diretta sul canale 788 del vostro televisore per chiamarci. Il numero lo vedete bene in sovraimpressione, ma io ve lo ripeto: 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Questo è il numero per intervenire in diretta con me in compagnia di Pierangelo, ricordo, qui su Radio Super. Una rosa per te, ve la ricordate questa canzone? Ad interpretarla ora sono i Girasoli.

Rosa per te dai girasoli ed ora 50 primavere dall'orchestra Gianmarco Bagutti.

0: la voce dell'orchestra Gianmarco Bagutti. Questa è Radio Super, signori, rigorosamente in diretta con Pierangelo in questo lunedì del 10 di agosto. San Lorenzo, auguri a tutti, Lorenzo all'ascolto, in particolare al nostro Lorenzo di Radio Super, di Super TV. Dunque, allora, come state? Come sta andando la vostra mattinata? Cosa state combinando di bello in questa mattina del 10 di agosto, in questa settimana, no? L'ho detto prima, questa è una settimana un po' importante perché è la settimana di Ferragosto, quella settimana dove comunque bene o male tutti ci si riposa, a parte chi deve lavorare per forza. E un ringraziamento sempre alle forze dell'ordine, a coloro che lavorano negli ospedali, nelle RSA, tutti coloro che fanno lavori che hanno a che fare con il servizio pubblico e anche i conduttori delle radio e delle televisioni, perché non ci si ferma o comunque si fanno le vacanze scaglionate, perché bisogna sempre garantire una continuità. Perciò l'augurio comunque è di una buona estate anche a questi amici che lavoreranno soprattutto in questa settimana di Ferragosto e anche il giorno di Ferragosto. Allora, come state? Dicevo, non so da voi come vanno le cose, cosa c'è in ballo, no? Per quanto riguarda questa settimana, ci sono in giro tante sagre, ci sono in giro tante così feste, momenti così di aggregazione, perché è giusto che durante l'estate ci siano questi momenti. Ecco, se volete fatecelo sapere, raccontateci un po' di voi al 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, il numero ufficiale della radio. Allora vi ricordo, alle ore 12 poi in contemporanea col canale 96 di Super TV sarà in onda l'amico Franco Bertolani, perché torna dopo una settimana di vacanze, l'ho sostituito e devo dire che è stata una settimana veramente ricca. Torna con il suo appuntamento dalle 12 alle 14 con tante possibilità di stare insieme, di richiedere le canzoni in compagnia di Franco. Non c'è Giorgio Conti per quanto riguarda fino a settembre, perché giustamente qualche giorno di vacanza anche per l'amico Giorgio, che salutiamo e auguriamo buone vacanze. Pronto?
1: Pronto. Senta, vorrei sapere una cosa.
0: Sì, prego, buongiorno.
1: Adesso che ha cambiato canale, ma quel dovinello là che maniera è andata a finire? Gira e rigira.
0: Gira e rigira, lo sa che la regia non me l'ha ancora detto, perché ha detto che lo diciamo.
1: Ma non lo sapete ancora?
0: No, lei deve rimanere all'ascolto, perché in settimana mi ha detto la regia che lo dobbiamo, perché poi noi saremo insieme ancora mercoledì dalle 10 alle 12 e giovedì.
1: Ah, no.
0: E perciò lì ci saranno delle sorprese, ok?
1: Ero convinto che avevano già detto.
0: No, siamo ancora lì, ok?
1: Va bene.
0: Ciao, come ti chiami intanto?
1: Io mi chiamo Silvano di provincia di Pavia.
0: Ciao Silvano, ti auguro una buona giornata, ok? Ti dedichiamo una canzone. Ciao Silvano, grazie. Ciao. Sì, la regia mi fa tribulare con questo indovinello, però mi ha detto che prima o poi lo svela. Perché ha detto che dobbiamo. È una sorpresa. Vabbè, allora noi rispettiamo la nostra regia e il nostro editore, eccetera, perché io veramente non ne so nulla di ste indovinello. 351 intanto 40 41 42 3 per chiamarci. Pronto? Buongiorno. Ti sento male. Pronto?
2: Io ascolti.
0: Sì. Devi abbassare.
2: Pronto?
0: Abbassa il volume del televisore, per cortesia. Abbassa il volume del televisore.
2: Ah, ok, aspetti un attimo.
0: Va bene, cara. Noi aspettiamo, noi vi aspettiamo tutti, Non abbiamo fretta, perché noi ci teniamo, veramente a parlare con voi. È importante tenere basso il televisore, così almeno ci sentite per il telefono. Sì, ti sento. Ciao cara, buongiorno.
2: Ah, buongiorno, sono Carmen.
0: Carmen, da dove mi chiami, Carmen?
2: Da Casaloldo, provincia di Mantova.
0: Casaloldo, Mantova. Ciao Carmen, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buon lunedì, buona settimana. Dimmi.
2: Ascolti, potrei ascoltare Croce d'Ilizia di Nicola Congiu?
0: Allora, Croce d'Ilizia, Nicola Congiu. La cerchiamo e te la mandiamo, ok?
2: Grazie mille.
0: Ciao Carmen, augurio.
2: Buongiorno.
0: Buona giornata, cara. Grazie.
2: Grazie altrettanto.
0: Grazie alla nostra Carmen. 351 40 41 42 3 per chiamare, per continuare a chiamarci. Dai, fate così, chiamateci, richiedete un brano preferito, fate quello che volete. Noi ci teniamo in modo particolare a sentire le vostre voci. La famiglia di una volta, intanto Castellina Pasi.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Felice dalla provincia di Pavia. Ciao. Da Monturo Carie, esattamente.
0: Ciao, ciao Felice, siamo felici di sentirti, carissimo. Ciao, buongiorno, tutto bene?
1: Tanti auguri, sì. Lorenzo.
0: Va bene, certo, grazie, grazie, nel nome di Lorenzo, che adesso non è qui, però c'era qui nel pomeriggio. Va bene, grazie, grazie, grazie, grazie di cuore, Felice.
1: Ci mancherebbe altro. Dunque...
0: Dimmi.
1: No, non ti dico che fa caldo, perché lo dicono già tutti.
0: Facciamo finta di niente, facciamo finta di niente.
1: Vabbè, dai.
0: Cosa ci vuoi fare, Felice?
1: Sono cose che succedono nelle migliori famiglie, così dico.
0: Sono cose che succedono in estate.
1: Un favore, la settimana scorsa non ho chiesto niente perché era sempre pieno di...
0: Dimmi, assolutamente, dimmi caro.
1: Mi piacerebbe sentire una canzone dei Los Bravos, Black is Black.
0: Ok, va bene, ok, te la mettiamo dopo, nella seconda parte, ok?
1: Quando riesci, per me non ho problemi.
0: Vai tranquillo, ok?
1: Grazie.
0: Ciao Felice, un abbraccio, grazie di cuore.
1: Salutissimo a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Ciao, grazie Felice, grazie, grazie al nostro Felice. Dunque, adesso mettiamo il brano per la nostra amica Carmen. Eccolo qui che arriva, perché poi c'è la pubblicità e entriamo nella seconda parte. Arriva Nicola Congiu.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.

0: una ragione di più la voce della grande Ornella Vanoni. Pronto, pronto, pronto.
1: Sono Carlo da Viadana.
0: Dimmi, ascolta, Carlo, dimmi, caro.
1: Come mai è giusto disturbato? Ed è stamattina presto che è giusto rauca, giusto la voce, la musica.
0: Senti disturbato la, tutto?
1: Sì, sì, sì,
0: la radio?
1: Tutto. Tutto, tutto.
0: Adesso chiediamo se è un problema nostro.
1: Ma è da stamattina presto però.
0: Proviamo a sentire i tecnici, va bene? Grazie Carlo che ce l'hai segnalato. Grazie, grazie, grazie. Ciao Carlo, grazie, grazie, grazie. Grazie al nostro amico Carlo da Viadana. Allora 351 40 41 42 3 è per continuare a chiamarci nel corso di questa mattinata. Ricordo, sino alle ore 12 in compagnia di Pierangelo, qui in diretta su Radio Super, canale 788 del vostro televisore. Mi raccomando, è importante questo canale perché poi da settembre arrivano ancora tante novità, preparatevi anche per quanto mi riguarda, eh. E perciò insomma memorizzatelo, dovrebbe essere una cosa automatica, il televisore lo trova in automatico, però magari alcuni televisori, ma proprio pochi, non lo trovano, dovete rifare la sintonia, ma proprio non, è proprio un, direi un caso eccezionale. Dunque, allora, 351 40 41 42 3. L'amico Carlo, che abbiamo sentito poco fa, però mi dicono i tecnici che da noi non ci sono problemi, aveva richiesto l'Ave Maria nella versione di Andrea Bocelli. Eccola qui che sta per arrivare.

L'Ave Maria, questa versione di Andrea Bocelli. La regia mi dice che non trova il brano dell'amico Felice, non so se vuole richiamarci, trovarci, darci un brano di riserva, altrimenti darci il tempo di trovarlo, magari poi nei prossimi giorni riusciamo a recuperarlo, perché probabilmente c'è, ma dobbiamo recuperare il disco. Dunque, le 11 e 12 minuti, 351 40 41 42 3 per chiamarci in questa nostra mattinata un po' insolita, di solito lunedì è difficile sentirmi a meno che siano festivi, però in questo mese di agosto, ripeto, abbiamo così variato i palinsesti sia sul canale 96 di Super TV e sia anche sulla radio, e perciò in questa mattina ci sono con voi e ci sarò anche domani mattina, però attenzione, perché domani mattina mi troverete in diretta sul canale 96 di Super TV a partire dalle

agosto, le 11:13 in diretta Radio Super con Pierangelo, 351 40 41 42 3. Io do i numeri, quelli giusti, lo sapete che a me piace così dare i numeri. Anna Oxa adesso arriva con questo brano degli anni 80, era la fine degli anni 80, arrivò con questo È tutto un attimo.

0: destino. Allora vediamo se abbiamo una telefonata per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Anch'io, pronta, pronta, pronta, pronta, per salutarvi, per augurarvi una buona settimana, visto che c'è anche di mezzo a Ferragosto,
0: sì.
1: tutto il bene del mondo, ecco. Ascolta, però, anche da parte mia adesso sembra tutto sistemato, ma anche Boccelli mi sembrava di avere un capretto che cantava.
0: Ma pensa te, adesso rifacciamo controllare
1: no,
0: il tutto.
1: No, però vedo che Anna Ox sta andando alla grande.
0: Vediamo, adesso ricontrolliamo. Ok? Mamma mia, questi tecnici. Va bene, ciao Ersilia, grazie, un abbraccio.
1: Un abbraccio a tutti
0: ciao,
1: voi,
0: ciao, grazie. Ciao,
1: famiglia.
0: Ciao.
1: Grazie, grazie.

tutto un attimo la voce, quella di Anna Oxa, ed ora vi regalo questo brano bello di Bonnie Taylor. Sentate un po', che bella. Buona mattinata, questa è Radio Super con voi.

0: Sentiamo se abbiamo una chiamata per noi. Pronto?
1: Sono sempre felice. Mi spiace per la canzone che non riesci a trovare.
0: Ripetimela, allora, ripetimela bene, che prende ancora nota la regia. Ripetimela bene, con calma.
1: Los Bravos, un complesso spagnolo che cantava in inglese.
0: Los Brown.
1: Bravos.
0: Bravos, Los Bravos, sì. Va bene. Vediamo se la troviamo, altrimenti che alternativa abbiamo?
1: Bisogna saper perdere dei rock.
0: Va bene, o una o l'altra te la mettiamo, ok? Ciao Felice, grazie a te Felice, grazie al nostro Felice, e continuiamo con la canzone, continuiamo con il brano, eccolo qui.

Bonnie Taylor, rigorosamente in diretta con noi, le 11:21. Ricordo, sino alle ore 12 saremo insieme, perciò potete ancora chiamarci alle 351 40 41 42 3 per raccontarci un po' di voi e come state trascorrendo questa mattinata. Intanto salutiamo l'amica Agnese che ci aveva chiamato in inizio trasmissione, ci aveva richiesto questo brano di Demis Russo, Un mondo di uomini bambini.

0: Allora andiamo un attimo in pausa il disco e sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Uno c'è. Sono Lucia da Garda.
0: Ciao cara, buongiorno Lucia, ciao. Buongiorno bella. Tutto bene lì a Garda?
1: Tutto sta bene, sì, tutto bene qui a Garda. Troppa gente, troppa.
0: Vabbè, dai, è la settimana di Ferragosto, in un posto turistico, meglio così, no?
1: Ecco. Volevo chiederti se per caso hai trovato la canzone, perché io sono stata via due ore.
0: Sì.
1: Il mio primo angelo, cantata da Del Monaco.
0: Sì, ce l'abbiamo e te la mettiamo, vai tranquilla, ok?
1: Dai, mamma mia, che fortuna!
0: Rimani lì, va bene? Ok?
1: Un bacio.
0: Ciao Lucia, un abbraccio grosso, un bacione. Grazie alla nostra Lucia da Garda e continuiamo con la canzone.

Un mondo di uomini, bambini, Demis Russo, le 11:26. Oh, felice, sono felice di comunicarti che sembra che la nostra Elisa dalla regia ha trovato il disco e l'ha fatta un po' correre, però non potevo non accontentarti un amico come te e un amico di Super TV e di Radio Super. Allora, arrivano, eccoli qui, credo proprio sia questa.

0: abbiamo accontentato il nostro amico Felice, siamo contenti veramente di averlo fatto. Le 11:29 ed ora arriva Adriano Pappalardo. No, c'è la pubblicità, poi torniamo e continuiamo a cantare insieme qui in diretta alla radio. A tra poco.
1: Radio Super Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Hai visto i saldi da Metal Mark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

di Mario del Monaco con il mio primo angelo. Abbiamo accontentato la nostra amica Lucia da Garda, che salutiamo ancora con affetto. Ed ora Adriano Pappalardo, ricominciamo.

0: Adriano Pappalardo con questa sua voce così forte con Ricominciamo. Le 11.38, siamo quasi addirittura d'arrivo per questa nostra mattinata insieme, bella, ricca, sempre con voi. Naturalmente vi ricordo che tornerò domani mattina, però attenzione sul canale 96 di Super TV a partire dalle ore 8 alle ore 10. Pronto?
1: Pronto, scusa, sono Lucia da Garda.
0: Dimmi, Lucia.
1: Volevo ringraziarti perché quella canzone lì l'ho sentita da Mario Gregorio.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Per la prima volta. E io sono una romanticona.
0: Bene.
1: E allora mi piace.
0: Va bene.
1: Roba,
0: mi ha fatto piacere musica. Comunque rimandarla perché è una bella canzone. Ok, Lucia?
1: Ecco, grazie, grazie,
0: grazie,
1: grazie, ti do un bacio grosso.
0: Anche noi, ciao Lucia, cara, ciao,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie alla nostra Lucia ancora da Garda e potete ancora chiamarci, 351 40 41 42 3, c'è ancora tempo perché abbiamo ancora una ventina di minuti, dai, poi daremo la linea a Franco dallo studio 3-4 di Brescia, dove vi terrà compagnia dalle 10 alle 12 in contemporanea, naturalmente in diretta sul canale 96 della televisione, ma in contemporanea anche con la parte audio sul canale 788 della radio. Benissimo, benissimo, benissimo. Albano e Romina Power, eccoli qui con Ci sarà.

La voce di Albano e Romina Power, ed ora Claudio Baglioni ci porta a Porta Portese.

Porta Portese, che bella questa canzone di Claudio Baglioni. Dario Baldambembo, ora vi ricordate questa? Tu cosa fai stasera? Hi.

cosa fai stasera? Un successo questo è firmato da Dario Baldambembo. Le 11:49 minuti, abbiamo ancora un brano e poi daremo la linea allo studio centrale a Bargnano di Corzano, che a sua volta poi la darà al nostro amico Franco Bertolani alle 12, mi raccomando, in diretta su Super TV con Mezzogiorno con Franco, perciò lo vedo già pronto allo studio 4 di Brescia. Intanto Edoardo Vianello, il peperone.

Il peperone è facile in questi giorni con questo sole, chi prende il sole, va bene. Allora, siamo addirittura d'arrivo per questa nostra mattinata insieme, iniziata alle ore 10, si sta per concludere. Grazie veramente di cuore, avete partecipato anche in questa mattinata. Vi rinnovo l'appuntamento per quanto mi riguarda, attenzione, domani mattina alle ore 8 sul canale 96 di Super TV, in diretta dalle 8 alle 10 con Super Mattina. Grazie veramente di cuore. Un abbraccio e l'augurio di una buona settimana e naturalmente di un buon pomeriggio. Sacrifice Elton John. Ciao, un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 12 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 13:11.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 13 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: La tua musica.
7: I tuoi amici.
6: È Radio Super.
8: Sono le 14 e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

0: la pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Hai visto i saldi da Metalmark?
4: E come? Fino al 50% di sconto!
3: Su cosa?
4: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
3: Allora non posso perdermeli!
4: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725
7: è Radio Super,
8: la tua Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 14 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 15 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super. Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi celebriamo la festa di San Lorenzo, diacono e martire. Affidiamo alla sua protezione e intercessione tutti coloro che portano questo nome e tutti coloro che chiedono di pregare per loro. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli
1: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
1: ti adoriamo,
0: ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo,
1: Dio
0: Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo,
1: tu solo il Signore,
0: tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, l'ardore della tua carità ha reso San Lorenzo fedele nel ministero e glorioso nel martirio. Fa che amiamo ciò che egli ha amato e viviamo ciò che ha insegnato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo. Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché, avendo sempre necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti, ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Beato l'uomo che teme il Signore. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto. Beato l'uomo che teme il Signore. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Beato l'uomo che teme il Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserva per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. E se uno serve me, il Padre mio lo onorerà. Parola del Signore.
1: Amen.

Riceviamo questa parola di Dio oggi come una parola che ci viene consegnata e regalata dal Signore proprio a partire da questa seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà. Chi semina con larghezza raccoglierà. Qualche settimana fa, sempre nella liturgia della messa, ascoltavamo la parabola del seminatore, e se mettiamo insieme questa parabola e la parola che abbiamo ascoltato, dobbiamo cogliere al volo questo invito. C'è un seminatore, Dio, che semina e semina sempre con larghezza, con abbondanza. E noi che vogliamo essere i suoi discepoli, noi che vogliamo essere la sua Chiesa, dobbiamo impegnarci a collaborare con il seminatore. E questo è il primo spunto, collaborare col seminatore. Che significa, in altre parole, essere docili alla grazia di Dio. Docili vuol dire che se la grazia ti raggiunge, se il dono di Dio ti raggiunge, devi essere pronto ad accoglierlo. Devi essere pronto a riconoscerlo, accoglierlo e farti strumento di questo dono per le persone che incontri. Così si collabora con la grazia di Dio, così si collabora con il seminatore. Così anche si ha la certezza che la nostra semina, il nostro lavoro, il nostro impegno, il nostro sforzo sarà uno sforzo, un impegno che dà frutto e dà frutto con abbondanza. Se lavoriamo per noi stessi e da noi stessi, rimaniamo in balia del caso, dell'incognita, del chissà, del futuro, come chi questa sera si accinge a guardare il cielo per trovare le stelle cadenti. Bello, romantico, utile forse, almeno ci aiuta a fissare i desideri che abbiamo nel cuore, ma se questi desideri non li apriamo alla grazia di Dio, rischiano di diventare un'incognita. Chissà, forse accadrà. Noi invece dobbiamo chiedere al Signore di darci la grazia, di donarci la grazia di seminare e seminare con larghezza, di seminare con abbondanza, con la certezza che Lui è disposto a farci raccogliere con frutto. Non dobbiamo conquistarci niente da soli, ma Lui è disposto a darci tutto se noi gli permettiamo di agire nella nostra vita, di essere presente nella nostra vita. Ecco allora che cosa significa la parola del Vangelo quando ci dice: chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserva per la vita eterna. Non si tratta di odiare la vita, ma si tratta di amare il dono della vita, quella possibilità reale che la mia vita venga donata a tutti, a tutte le persone che incontro. A noi non verrà chiesto il martirio di sangue come San Lorenzo, ma quel dono della testimonianza, sì, la testimonianza di un incontro, la testimonianza di raccontare che abbiamo conosciuto, incontrato il Signore, la testimonianza che la grazia di Dio in un certo momento della nostra vita ci ha raggiunto con quella situazione lì, con quella circostanza lì, con quella persona lì. Ecco allora che noi dobbiamo chiedere al Signore di donarci tutto questo, la capacità di donare ciò che abbiamo seminato, di donare ciò che è la nostra vita, tutto quello che viviamo, riceviamo e diamo,
deve essere un'occasione per dare testimonianza.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, o Signore, i doni che ti offriamo con esultanza nella festa di San Lorenzo e fa che giovino alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Lorenzo, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la
0: tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo, dice il Signore. Preghiamo. Saziati dai tuoi santi doni, ti preghiamo, o Signore, il servizio sacerdotale compiuto nella festa di San Lorenzo accresca in noi la grazia della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Prendiamo

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 19 e 2 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 19 e 55 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.
6: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 21 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

sole vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 22 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece con un sorriso ti ho accompagnata.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 23 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Ehi, vieni qua tu. Siediti. Conto su di te.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È l'una e zero minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.